0: Radio. Bavarias Best Ballads.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

e la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per fare.

sera, tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.